0: be the zone.
1: This is Kata. Never miss a beat.
2: Kata. Never miss a beat. Kata.
3: Kata.
4: Kata. Kata.
5: Kata.
6: Kata.
7: Oh, I got a